0: ricorda ma lo entra. Serve fare una Formula 1?
1: Serve se ne...
0: Exit Forza MO8. Coming to your Westgate 2 almost.